0: Torni de macchina e vapore. E madonna Dio, né? Ancora andiamo a vedere che giornata che abbiamo ancora, che dica le ancora 11. Qui è che le 11 di giugno, né? La 1:07, qua la Radio Comunitaria Navigante 87.9. Un grande piacere trovare tutti Valtri in compagnia di nuovo. Che è un piacere fare il programma insieme con Valtri. Ancora 11 di giugno del 2026, questo sabato. Che bellezza così, ti ringraziamo per la compagnia. Dopo discorriamo ancora. Andiamo avanti con tre belle suonate. E dargli un buongiorno, che sia benvenuto il nostro amico sonoplasta Eroni Fortes. Buonasera, Eroni.
1: Buonasera, Ivo. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Padre nostro oggi amava una ragazza ino alla immigrazione.

0: sei nel cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
1: Pois é, daí foi a pia, né?
0: A noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
1: Quanto sono la pia?
0: E non ci induri in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: dell'Italia siamo partiti, né? Vediamo ormai che ora che gavemo. La 1:24 minuti. Qua per la Radio Comunitaria Navegante 87.9, qua dell'Alto da Rua Toyotti. Madonna Dio, con la fumana che si vede neanche fuori, né? Te vedi che bel vedere così, né? Ma che buono, voglio ringraziare quei che è in compagnia, né? Guarda qua, abbiamo Nelson Bussolaro. Buonasera, Nelson. Come si trova? Con certezza pulito, né? Se tu torno al fogon, o gatto mio finito di disnare, o gatto messo pignoi, o se tu devi inventare pipoca in coi. A Lucy Zene là de nome toque, né? Lá che alla ora e che l'ascolta il programma. Parabéns, Lucy, la vuol mandargli un saluto a me e tutti quei che ascolta il programma mantenendo le tradizioni italiane, né? E chiamo qua in Deutsch, né? All'escut, Ademir Schust, o tutti sani, che bello trovarli con salute, né? Se tu vuoi parlare in alemán, sol ligme, che allora mi ti ascolto, perché parlare parlo poco e niente, né? Sol se le parlare di Vost o di Kraut, il resto siamo quasi più niente, né? Ma che buon per tutti i volte che sei in compagnia di questo sabato. E che buon che mi aiuti a fare questo programma. Senza Walter mi non potrei neanche fare il programma, né? Ma allora approfittiamo con belle sonate, che sennò de papo guai a Dio, va fino all'altura dopo si stufa, né? E allora ascoltiamo un'altra tre sonate per tutti i Walter.
1: Vão via della città, La Monacella e Un Giorno de Marido. Vou mandar essa música aí então pra... Vamos ver aqui. O Ademir Schultz aqui tá pedindo pra mandar a música pra mãe dele, pra mãe Verônica Kratz Schultz, na linha Uruguai, Porto Lucena. Vamos que vamos. É isso aí, Ademir. Então vamos lá com música. Essas próximas aí vai pra tua mãe então.

0: La 1:38 minuti qua per la radio comunitaria Navegante 87.9. In coi 11 di giugno del 2026. Di questo sabato di piova, di garroa, di fumana, bello star torno al fogon, eh? Ma parlando torno al fogon, poter discorrere, mi vuole lembrare adesso che è buon commentare un po' sopra la storia e la fede e coraggio di persone, né? Gobbe osservare della notizia la della Venezuela, una donna con piccinin Drio Ciucciar ancora e n'altri due più giovani di lui. Un di sotto scombri di un predio. E la ha trovata viva, ella e quei due e quei tre fioletti. Immagina che voglia, che coraggio e che speranza di poter aguantare e essere ancora lì abbracciata coi fioletti e la ha conseguito mantenerli tutti e tre col suo fisico, col suo latte. La fin di pensare la poter essere entrata non desespero, morir de passione, morir infin. Ancora là, del medesimo jeito, cuidando i fioletti, senza posto neanche per tirare il fiato. L'è per vedere che il Signore è sempre lì, né? E immagina quanta fede che la Gabù, come che passea ella, non sapeva più se l'era de dì, se l'era de notte, quando che l'era. E se qualcheduno ancora inè a trovarla. Questo esattamente se può dire che ella sta un milagre, che l'era lì per voglia di Dio, né? Questa è la storia che tocca pregare per quei che ha passato, perché le traiettorie lì è ancora essere descobrite e conseguire voltare e venire a vivere, né? Ma allora è solo per poter pensare un pochettino e vedere che come la fede, la voglia di esistere, la forza, né? Ma allora che buon seguire ascoltare. Cada um pensa como é que ele vola e não me aguentei a não passar, porque nianca tutti delle volte noi vede na notícia de queste, mi como bu oportunidade de vederla, me ga tocca contarla, né? Allora andiamo avanti con altre tre belle sonate per tutti i volte che bu paciência ascoltarme que cause lì.
1: Quattro cavalli che trotano. Tchau, beleza. Escala rolante.

0: A maior audiência no rádio. Obrigado por estar sempre aqui juntinho com a gente. Navegantes FM.
1: Sempre com você.
2: Você.
1: Com você.
2: Com você.
1: Com você.
0: Uma hora e 53 minutos.
3: La 1:53 minuti. Qua per la radio comunitaria Navegante 87.9. Un coiunze de giugno de 2026. Programma mantenendo le tradizioni italiane. Tutti i sabbi della una fin le 2:30. Un grande piacere aver valti in questa nostra compagnia. Come sempre un piacere aver altri in compagnia per poter fare questo programma. E allora ancora, con certezza tutti attorno al fogon, Dio chi si accomoda, far mate dolce, far pipocche, con certezza che ancora pignoi, che buon cosita, né? E siamo ancora dentro di una temporada buona di poter far sucro, far melado, far marmelada, quante cose belle. E quei che fa cachaça ancora colà. Con la canna chi gà. Ma ormai la canna tocca quasi importarla, né? Viene poca, ormai poca gente che si degna a mantenere quella struttura di famiglia. Questi anni era così, era che una famiglia ben postata era te trovai un pochettino di tutto, né? Che mi commentaste giorni in Rio, ti c'è una famiglia là dove era 8, 10 fiori, rosse grande, e tenei là te catei di tutto, perché in colonia impiantei di tutto, là e mettei a fasoi, mettei a formento, mettei a orzo, mettei a vena, e mettei a versão, impiantei a spagna, cuidei le bestie, le vacche, i boi, i vedei, le manze, e casa, de manhã, além della carne de bestie, era carne de porco, era carne de pecora, era carne de becchi, era carne de conici, era carne de galline, de pate, de marecchi. Quante robe de manhar che era, né? E là impiantei de tutto perché toquei a meter via per verguem per passar lá. Lá impiantei o sotoque de riso, metei a via riso que ganhei para o guasto, sobrei para o nantroan, piantei a patatine, piantei a pipoque, piantei a mandolini, impiantei a fava, impiantei a bisi. Quante robe que encoi ganhei più casa. Impiantei um quadro de lin per verguem, sempre. Adesso qualche dun che va a comprare dove che gare venda de generi naturali. E allora quante cose che in cui tutto compra pronto. Ma quei che ancora i sedegna della terra vale a pena. Vale a pena perché in cui le devo voltare la procura di quel che è naturale, la convivenza e la salute che muda le persone, quei che vive ancora dei mangiari naturali. È come la bagna di porco, in cui c'è bagna, ma c'è bagna di porchi di carne, che è una gordura di porco, ma non è la bagna di quei porchi antichi che era di bagna, né? E la bagna è la roba che meno fa mal, e può dire che la gordura fa mal. Fa mal certi tipi di gordura, saturate. Ma la bagna di porco è un de manhã e pio sadio que existe. Entre manhã com polenta, enfim, com tutti i manhari. Na costela de porco daquele tipo ali. Premanhar na costela de porco com polenta, com radici. E dopo truque pernar manhar pote. Pote de pizza, pote de. Enfim. Daí há que começar a comentar. Porque tudo aquilo que ele industrializar, ele é bem de pote per manter. E na boa parte ele é só aproveitamento, né? E pode falar que é vigilância, sim. Vigilância, mas cata sempre o posto de aproveitar tudo, de não perder niente para poder far soldi, né? Que este ano se vivia delle cose buone. In cui le drio che le scampa, perché se guardi in cui ti arrivi là nella colonia dove che è una casetta è per sinal bella, pulito, ma senza cantina, e che la casa qui passa da lì, tira sulle bare per non ciappare dentro della casa, né? Passare veleni e soja e pronto, e il resto se desmentiga. Vesse dessa lì, na ora a casa, nar torce i frutti, nar torce la sua salata, enfim, tutto quel che è casa. Ah, te vuoi trocare de manhã un cardápio differente, un coi fa o brodo de galina, sabo per dimenega, ma sema un pato, una mareca, per far brodo, per far minestra, con capelletti, con agnolini, enfim. Un coi no, va a comprar. Tutte cose fatte forzate. Ma che bom poter ricordare, se parla mantenendo le tradizioni. Sol che mantenga le tradizioni, delle volte immagina, mantenga perché è italiano, no? Vuol dire che tradizione esiste un negozio più completo. Mantenere le tradizioni misturate con i costumi e le pratiche di un benestare per quei che sta in colonia, né? Ma che bom, andiamo avanti con altre tre sonate che le ronile là con la pressa che guai a Dio.
2: Canzone blu, sole mio e sul fogon.

0: tempo. Tempo. Rádio Navegantes, uma rádio simples, uma rádio feita para você. 2:12.
1: Le 2:12, qua la radio comunitaria Navegante 87.9. Questo sabato 11 di giugno del 2026. Un bel sabato che guai a Dio. Belle giornate di piova, garoa, e poter mangiare pipoche, pignoi, far cri-cri de noze, cri-cri de mandolini, che luxo! Ma immagina quei che ga torcia cana e ga far rappadura de mandolini. Far come sti anni, né? Quando che la rappadura era pronta, tre a fora in cima na tavola dove era tutto il suo quadro per far tutti i quadri di rappadura, svodea fora col tascio là in cima in pareia, e quando era fredda era soltira sole il quadro di ripete che i tocchi di rappadura erano pronti. E allora metteva la turma di piazzata del paiola a tagliare via i scartossi di quelle panocce di miglio più grande per dopo intorciare la rappadura con i scartossi e far tirette di scartossi, immendarle per dopo legare che non le si versesse fuori, né? Immagina come si fa una cassetta che stia dentro un due sacchi di miglio o di più di due sacchi, impienirla di pacottini di rappadura tutte legate su con i scartossi. Allora sol immagina come che l'era, fosse in coi chi che ha pazienza in coi di far chi l'aurilì, né? Sol se l'è qui là di Curitiba, né? Buonasera Luciana, grande piacere, arrivata quasi per fin del baile, né? Pagare la entrata per un po' di sonate, ma è un grande piacere, né? Trovarli insieme, che buon cosita della su di ascoltare il nostro programma. Desiderarti un buon fin di settimana, una buona domenica, e dai un strucon ai picciuli che è lì intorno. È quel che volevamo desiderare avanti. E allora approfittiamo adesso con altre tre sonate ben caprichadine.
2: Gira l'amore. Ricordare dei nostri italiani, i bambini del portone.

0: Radio Comunitaria Navegante 87.9. È ormai a finire l'ora di questo nostro programma del 11 di giugno del 2026. Volevo approfittare e ringraziare a tutti voi che siete stati in compagnia e aiutarmi a fare questo programma in cui. Volevo desiderarvi a volte una buona settimana, trovarvi sabato che viene con tanta salute e felicità, della stessa ora, della una fino alle due mesi. E ringraziare anche il nostro sonoplasta Ironi per il suo impegno di torcere il tempo e venire a fare la sonoplastia per noi, né? E allora per tutti i volte una buona settimana, una buona domenica, salute e tanta felicità. Fin sabato che viene, addio, addio, arrivederci a tutti e anche alle Ironi.
1: Arrivederci Ivo, arrivederci a tutti gli ascoltatori. E a ultima, il bambino del portone.